0: kini sun olejo ara ntoka kini mewa re bo lato di oni abini bi o se fi wa o se Flash 105.5 FM, your Washington IB radio.
1: Washington IB radio.
0: Flash! Eddie Kota radio. 105.5 FM.
2: 105.5 FM.
0: Splash! Numero uno.
1: Numero uno.